chiariamo con il giorno Miguel Danchi per pensare con il signor Benchar Romano con lui. Ma restiamo in punta romana con spera, con lo scadere un anno parte del mensaje qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

hu wiri wiri lokai fena mesa soru pa mas wiri wiri kai soru pa loketa kai ta mas tanto pero bringa inversion bring bueno tega nada kune pero mente tambe Dios me ste di lider ngo po identifica con pueblo ku po sinti batimento di corazon di pueblo lo ti ba me mente na e cosa general di un lider e qualità nan personal che me enje cosa ku Dios bisna prome luga e hombro come segun Dios Mister propone su mes interesa un banda e sirvi interes di un pueblo. Mira historia, trayectoria di gente. E si non si viste mirando qualche anno su passato, si botini va su trayectoria. Dentur cosco bota elegi bota va trayectoria. Dentur cosco bota nombre bota qualche anno passato, to? Pa bo nombre una posizione bota pone su storia. Di con pa nombre representante di bota non si viste mirando qualche su passato, qualche su storia. Qualche trayectoria di un persona. È la luce per cosa non nobile. Chissà promette in politica, è la luce per debole, è la luce per senza necessità, è la luce per stare in hambre, è la identifica su mesco e totalità di pueblo, ofte un gruppo se la muove. E per comprendere il ricco, comprendere il povero, comprendere classe media, e per identificare, e tiene un vision, oh Dio, ciudad nostra, ovviamente, Signor, e chissà se si nota mira, mi romano in Cristo, in gamma, e un persona di tutte le qualità, anche, busca e su, non importa qual partito che sta, che sta più cerca di qualità, ovviamente, Signor, sta menzionando, del mensaje anche fuori su palabra, che merita un come se potrà un benestare comune del pueblo qui. E un c'è cosa, non si mi stesse, non si mi ripeto che muove di lanti, sta ora per porre fin alla guerra, polarization, division. Bible da bisami. Un reino dividi no por para. Un país dividi no por para. Mi che proprio comprende. Ovviamente, oh Signor, aiuta nos. Signor sacco, un pueblo plamano ta para. Che mi de ora a che non si mette di un leader parlamentare cu por unia pueblo anche in no causa of sembra mas division alimenta mas division non importa di qua banda che ta ma inta mi dipende di gente prima di qualità ta ma inta non si mette mas division ma t'accorda ora e pueblo che era tra un torn e pueblo che era llega tra un torn di Babel pa llega tiene trono di Dios Signora wak abou Signor ta batasa e di wak ene ta uno e ora non c'è uno tutto lo che non propone lo stesso di parabri di Dio tutto lo che non propone lo stesso di Signore Tabisa e questo è grande Roman Signore tutto lo che non propone tutto lo che non propone mi chiedo il versicolo qui Genesis capitolo 1 versicolo 6 e Signore Tabisa Signore Dio Tabisa mira Nanta un pueblo e nanturting e mesum idioma. Oh, aleluya, ovviamente, Señor. Si nos porta un pueblo, pues en el momento nan aquí, lo que país aquí dime este, tal líder nan, cupora si nos e pueblo aquí, uno. Oh, nos, mientras uniforme, pero uno que men, conocen ideal nan común. Interesse tão comum, prioridade tão comum, ou ao emente, dons não tem mesa de parlamentário, não, para causa mas divisão, e de mira, não tá um pueblo, e não turtem e mesmo um idioma, entendeu? E essa aqui, não a começar a se agora, escute bom, e nada que não propone para si, lo não tem impossível para não. Que meu Senhor está para sair, Senhor, disse agora, ei, bang laganos bai ayanang e confundinan idioma, para não compreender outros idiomas. Senhor, Deus está para sair, se porque mira um pueblo estanca, se porque para um projeto, se porque confundiu uma nação, la gueta dividi, la gueta plama, la gueta bringa outro, la gueta bringa sim, não, la gueta tira falta riba de 5 anos, de 6 anos, 20 anos, la gueta não se tira falta riba de 2 anos, de 18 lunas, 20 lunas, misa. Nem momento aqui, é chamado do Senhor, tá? E time se de romba, não se porque é um diferente de um pueblo, um líder e líder, não, of parlamentar, representante, não, que por uni esse pueblo aqui, uno, me tá apontando, bota mira, tem gama de líder, não, que tem uma visão mais alta, que o
dira

0: ritardi, ma vedo un tassier.
1: Versicolo 2, capitolo 11, versicolo 2.
0: Va a vedere il Davocas. E studio. Ah, mi gradis

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, evento. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus, há o na vida de transformar, há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada ao evento, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente di una parola di Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando c'è ovviamente. De un mensaje di ispirazione. Mi andiamo a seguire. Amano dos numeri di orazione per ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.